0: baladinkan, hubba, alla hubba, alla baladinkan, alla hubba, dinkan, alla dinkan, alla balahubba.
1: Mitt bland rosor och klar.